0: Relax Christmas.
1: Luigi?
2: Babbo.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, come ti insegna Babbo. Senza paura, ok?
2: Lasciare il sonno.